devo smettere. Io che santi in tasca non ne ho. Io che non ho mai imparato a crescere.